0: sensazione, la vita, cosa mi piace di più?
1: La Nueva Amor 103.1. Solo música romántica.

0: io nella vita cosa mi piace di più.
1: La nueva amor 103.1. Solo música romántica.